Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: alle 4 e un minuto.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media Production.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento locale rovescio al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare. Ok a colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto intanto sapere il presidente Trump. Il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Secondo Axios, la prossima settimana il negoziato Iran-Stati Uniti-Svizzera. Ma i media di Teheran negano, queste notizie sono false e prive di fondamento. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati. Mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. Gli investigatori che indagano sull'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive insieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Queste le prime parole della 23enne sfregiata con una coltellata al volto da un 27enne algerino alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane colpita in una zona del viso non lontana da un occhio ha riportato ferite con una prognosi di 10 giorni. A carico dell'aggressore, Mohamed Saidi, il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso, secondo il PM. Siamo al calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. In una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente ancora una volta Merino all'88esimo, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva del Belgio, subentrato all'infortunato Courtois. Ai belgi non basta invece il momentaneo pareggio di De Ketelaer, che mette comunque fine all'imbattibilità di Unai Simon, dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena dunque il duello diretto tra Yamal e Mbappé. L'appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington alle 21 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: Weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Luce Verde Italia.
10: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Intenso il traffico sulla A10 dei Fiori con code tra Genova Pegli e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ancora un incidente sul tratto toscano dell'Autosole e rallenta il traffico tra le uscite di Firenze in Prunete e Scandicci verso Bologna. In Campania è trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti sempre per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
10: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Intenso il traffico sulla A10 dei Fiori con code tra Genova Pegli e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ancora un incidente sul tratto toscano dell'Autosole e rallenta il traffico tra le uscite di Firenze in Prunete e Scandicci verso Bologna. In Campania è trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti sempre per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo Graziano D'Andrea, buongiorno, è arrivato sabato, guardate, non mi potete vedere, però c'ho proprio il sorriso stampato, dice è arrivato il sabato, inizia il weekend e siamo tutti più contenti, non so come sia, ma è così. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, e allora subito un saluto a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Eccoci pronti a iniziare questo sabato 11 luglio 2026. Siamo nel 192esimo giorno dell'anno, 28esima settimana. La Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. Il sole è sorto alle 5.47 e tramonta alle 20.45. La luna è calante, illuminata al 16.9% ed è la giornata mondiale della popolazione. Il proverbio di oggi, la lingua batte dove il dente duole. Quando un dente è dolorante o provoca fastidio, si tende a toccarlo più frequentemente con la lingua. Prendendo spunto da questa consuetudine, il proverbio indica che parliamo sempre di ciò che ci preoccupa maggiormente. Si usa spesso nei confronti di chi sostiene di non avere interesse per una specifica questione, ma insiste a parlarne continuamente, dimostrando l'opposto. Eccolo là, abbiamo anche dato il proverbio subito in apertura. E allora partiamo anche musicalmente parlando insieme agli Chic, Nile Rodgers, Ivy Dirt. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, inizia qui il Morning Show.
3: Into the disco scene.

Siamo partiti bene, bene, benissimo, con il ritmo giusto, il ritmo del weekend, ma anche il ritmo dell'estate. I'll Be The Chic featuring Nile Rodgers, e siamo già pronti per tutti i nostri appuntamenti mattutini. Oggi poi è sabato, siamo più rilassati, quindi mettetevi comodi e tranquilli, buona colazione e rimanete

0: Sono le 7:15.
1: La storia dell'11 di luglio, 11 luglio 1533, Papa Clemente VII decide la scomunica di Enrico VIII, il sovrano inglese, ha ripudiato la moglie Caterina d'Aragona e sposato Anna Bolena. 1635, in questo giorno il Regno di Francia e Ducato di Savoia sottoscrivono a Rivoli un trattato di lotta comune agli spagnoli per conquistare la Lombardia. 1848, nella zona sud-ovest di Londra, viene inaugurata la Waterloo Bridge Station, dal nome del vicino ponte di attraversamento del Tamigi. 1852, in questo giorno, per far fronte alle crescenti esigenze di ordine pubblico derivate dalla prima guerra di indipendenza, il Regno di Sardegna vara la legge numero 1404 che istituisce il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. 1893, l'imprenditore giapponese Okichi Mikimoto riesce ad ottenere la sua prima perla coltivata. Si tratta di un esemplare emisferico che rappresenta il passo decisivo verso l'ottenimento di perle sferiche in tutto simili a quelle naturali. 1899, con 4.000 azioni e un versamento iniziale di 800.000 lire da parte dei soci, viene fondata la fabbrica italiana Automobili Torino, la Fiat. 1921, la Mongolia torna a proclamare la propria indipendenza dalla Cina, mentre nel 1937 muore 38enne a Hollywood il compositore George Gershwin, autore di Rhapsody in Blue. 1955, il Congresso degli Stati Uniti d'America approva una legge che rende obbligatoria la citazione del motto In God We Trust, in Dio confidiamo, su tutte le monete banconote della propria valuta, già in uso per alcune di esse. 1963, il 29enne cantautore Gino Paoli viene ricoverato in gravissime condizioni a San Martino di Genova per una ferita d'arma da fuoco alla regione parasternale destra. Si ipotizza il tentato suicidio, ma Paoli chiarirà la natura accidentale del fatto, avvenuto mentre puliva l'arma. La pallottola è in un punto non vitale del cuore, i chirurghi non la estrarranno. Solo anni dopo confesserà il tentato suicidio. 1973, un aereo Boeing 707 precipita nei pressi dell'aeroporto parigino di Orly, uccidendo 123 persone, 6 sono italiane. E ancora nello stesso anno, manifestazioni in tutto il paese per festeggiare il 121esimo anniversario della pubblica sicurezza al Corpo Italiano di Polizia. Nel 1976, alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, si riunisce il Consiglio Superiore della Magistratura. Al centro dell'incontro, l'assassinio del giudice Vittorio Corsio, avvenuto a Roma. A Genova, nel 1977, il segretario regionale della Democrazia Cristiana Ligure, Angelo Sibilla, viene ferito a colpi di pistola da 3 giovani. E nello stesso anno, l'attivista per i diritti dei neri americani Martin Luther King, ucciso nel 1968, viene insignito della medaglia per la libertà. 1978, a Tarragona in Spagna, un autobotte precipita dalla strada sul campeggio di Los Alfages. La cisterna carica di propano esplode causando la morte di 126 persone. Si continua.

Black Eyed Peas con I Got a Feeling ci hanno tenuto compagnia per qualche minuto, ma noi dobbiamo completare ovviamente il nostro spazio riservato alla storia di questo 11 di luglio. E allora torniamo all'11 luglio del 1979. La stazione spaziale orbitante Skylab, ormai abbandonata, rientra sulla Terra bruciando a contatto con l'atmosfera e disperdendo frammenti nell'Oceano Indiano e sull'Australia. Ed ancora nello stesso anno il commissario liquidatore della banca privata italiana viene ucciso da un sicario all'ingresso di casa sua a Milano. Giorgio Ambrosoli indagava su intrecci di massoneria, politica e criminalità che hanno portato la banca di Michele Sindona all'insolvenza. 1982, allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, battendo in finale la Germania per 3-1, l'Italia vince il 12° campionato del mondo di calcio, per gli azzurri il terzo titolo mondiale conquistato 44 anni dopo il precedente, quello del 1938. 1987, secondo i dati diffusi dall'ONU, la crescita della popolazione mondiale in accelerazione ha appena superato quota 5 miliardi. 1989, nella sua casa del West Sussex muore per insufficienza renale l'attore Laurence Olivier. 1995, nell'ambito delle indagini di Tangentopoli, la magistratura italiana emette un mandato di cattura nei confronti dell'ex segretario del Partito Socialista italiano Bettino Craxi. Il politico da alcune settimane si trova in Tunisia. Nel 2001 muore 85enne a Milano l'architetto Marco Zanuso. È stato ideatore di molti oggetti da design di grande successo, tra cui il telefono Grillo. Nel 2002 è annunciata la scoperta dei resti fossili di un ominide sconosciuto avvenuto in Chad, che risalirebbe a 6 o 7 milioni di anni prima. Nel 2002 voto favorevole della Camera dei Deputati all'approvazione definitiva della modifica alla Costituzione per consentire il ritorno in Italia dei discendenti dei Savoia. L'ex famiglia regnante italiana era stata allontanata dopo il referendum del 1946, con cui il paese scelse di diventare una repubblica. Nel 2002 il Parlamento approva la legge Bossi-Fini sull'immigrazione. Il provvedimento prevede che gli immigrati extracomunitari possano entrare e restare in Italia solo se titolari di un contratto di lavoro. Nel 2004 il negozio musicale online iTunes festeggia la vendita del 100.000° brano dopo 400 giorni dal suo debutto. Nel 2010, battendo l'Olanda in finale per 1-0, la Spagna vince per la prima volta nella sua storia il campionato mondiale di calcio. Nel 2012 viene annunciata la scoperta di S2012P1 e la quinta luna del pianeta nano Plutone. Nel 2019 la Volkswagen chiude la produzione mondiale del Beetle, rimodernato nel 2011. L'ultima vettura di una celebre dinastia di automobili Maggiolino, rimasta in catalogo per 80 anni, viene realizzata nello stabilimento di Pueblo, in Messico. Nel 2021 la nazionale di calcio italiana conquista la vittoria del campionato europeo, battendo l'Inghilterra nella finale giocata allo stadio Wembley di Londra. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 11 luglio. Si continua in musica. Sono le 7:25. Buongiorno, questo è il Morning Show.

0: È il momento di andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che oggi ovviamente compiono gli anni. È un momento ormai classico, dopo insomma circa insomma 30 minuti dopo le ore 7 abbiamo il piacere, mentre facciamo colazione, di fare anche gli auguri a tutti voi. Se siete nati oggi, auguri, auguri, auguri. E sono nati oggi anche Enrichetta Blondel, prima moglie di Alessandro Manzoni, Massimo Della Pergola, giornalista e inventore del Totocalcio, Yul Brynner, attore, Oscar per il Re Dio nel 1957, ricordiamo anche i 10 comandamenti. Auguri a Teddy Reno, cantante, produttore discografico, oggi 100 anni, tondi tondi. Theodore Harold Maiman, fisico, inventore del laser a rubino. Gino Mescoli, compositore, quello che ha scritto Un bacio piccolissimo, o anche Ho scritto Tamo sulla sabbia, quello di Franco IV e Franco I, insomma, dai. Giorgio Armani, stilista e imprenditore di moda. Nives Zegna, attrice e annunciatrice TV, Miss Italia 1956. Massimo Galli, medico infettivologo. Paolo Beldi, regista TV. Ricky Sambora, chitarrista dei Bon Jovi. Susan Vega, cantante, quella di Madalena on the Wall, Luca e Tom's Dinner. 1961 nasceva Francesco Paolo Figliuolo, militare, commissario straordinario, contrasto emergenza Covid-19, e ho detto tutto. Manuela Moreno, giornalista e conduttrice televisiva. Lil Kim, cantante e rapper. Massimiliano Rosolino, nuotatore, oro olimpico e due mondiali. Emmanuel Lo, autore, cantante e ballerino. Coez, autore e cantante. Peter Cincotti, musicista e cantante. Alessandro Terrin, nuotatore, due ori europei più tre giovanili e 31 italiani. Achille Lauro, cantante e rapper. Bene, abbiamo ricordato tutti, auguri auguri, si continua.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ed eccoci al nostro appuntamento con l'oroscopo. Non può mancare nemmeno in questo sabato, un fine settimana che si apre sotto l'insegna di un'energia fiera, radiosa, intensamente espressiva. La luna trascorre l'intera giornata nel segno di fuoco del leone, accentuando il desiderio di centralità, la generosità d'animo e la voglia di condividere momenti di festa e relax. C'è un'atmosfera calda, tipicamente estiva, perfetta per sintonizzarsi sulle passioni più autentiche, divertirsi e comunicare con quel pizzico di magnetica teatralità che accende l'entusiasmo di chi ci ascolta. Andiamo subito con il segno zodiacale dell'Ariete. Lo splendido trigono di fuoco della luna in leone incendia positivamente il vostro sabato, regalandovi un carisma pazzesco e una vitalità invidiabile. Giornata perfetta per staccare dalla routine quotidiana e dedicarsi allo sport, all'amore, alla passione creativa preferita. Toro, la luna in leone nel vostro quarto campo accende qualche dinamica domestica o familiare che richiede la vostra totale attenzione. Questo sabato vi chiede di mettere da parte l'orgoglio e di non irrigidirvi di fronte a un parere contrario. Usate la diplomazia per proteggere la serenità delle vostre radici ed evitate discussioni inutili. Continuiamo con i Gemelli, un inizio di weekend semplicemente fantastico per le relazioni, la scrittura e i flussi di comunicazione. Lo splendido sestile della luna in leone esalta la vostra naturale brillantezza e prontezza di spirito. Siete l'anima della conversazione, capace di ammagliare chiunque con aneddoti freschi, brio e un'ironia travolgente. Passiamo al Cancro. La luna si sposta nel vostro secondo campo, portando l'attenzione sulla concretezza, sui talenti personali, sui bilanci pratici del fine settimana. Sabato ideale per fare acquisti mirati per la vostra attività o per il vostro benessere personale, oppure per pianificare una gita fuori porta, valorizzando al massimo le risorse a vostra disposizione. Leone, la luna brilla sovrana nel vostro cielo per tutta la giornata, rendendovi il re incontrastato di questo sabato di luglio. Il vostro magnetismo è al massimo storico, emanate un calore contagioso e avete la straordinaria capacità di guidare e ispirare chi vi circonda. Prendetevi la scena, sperimentate nuove idee e godetevi i riflettori. Vergine, una giornata che suggerisce di rallentare i ritmi e ricaricare le batterie al riparo dal caos esterno. Con la luna che si muove nel dodicesimo campo, il silenzio e la privacy diventano i vostri migliori alleati. Usate questo sabato per fare manutenzione ai vostri archivi digitali, riposare e riflettere in background sui vostri prossimi passi. Fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di questo sabato 11 luglio 2026. Si continua in musica, questo è il Morning Show.

andiamo a presentare gli altri sei segni zodiacali di questo oroscopo targato sabato 11 luglio. Continuiamo con la bilancia. Questo sabato, amici della bilancia, vi regalano uno splendido cielo di condivisione e socialità. Il sestile della luna in leone illumina il vostro settore delle grandi amicizie, dei progetti collettivi, delle collaborazioni. È la giornata perfetta per fare rete, scambiare idee con il vostro team, organizzare un evento all'aperto, capace di unire le persone con eleganza. Scorpione, la luna in leone tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo sabato piuttosto esigente sul fronte pubblico o professionale. Qualche richiesta imprevista, una questione legata all'immagine, vi chiede di mantenere la calma. Non reagite d'impulso, rispondete sfoderando la vostra indiscussa competenza. Sagittario, cielo radioso ad altissimo tasso di entusiasmo e brio, lo splendido trigono di fuoco della luna in leone si sposa a meraviglia con la vostra anima da esploratore, regalandovi una giornata ideale per allargare gli orizzonti mentali, pianificare viaggi o scrivere testi carichi di visione. La vostra voce trasmette oggi pura energia positiva. Capricorno, un sabato di profonda lucidità e rigenerazione interiore, con la luna che abbandona le acque emotive dei giorni scorsi, ritrovate la vostra proverbiale stabilità e la capacità di analizzare le cose con il giusto distacco. Il momento ideale per rivedere accordi contrattuali o eliminare vecchie pendenze burocratiche superflue. Acquario, la luna fa il suo ingresso nel segno opposto del leone, accendendo i riflettori sulle relazioni strette, sulle partnership e sul confronto a due. Qualcuno potrebbe oggi reclamare la vostra attenzione e mostrarsi particolarmente fiero ed esigente. Evitate i muri contro muro, l'ascolto attento ed empatico sarà la vostra mossa vincente. Pesci, un sabato che chiama alla concretezza e alla efficienza nella routine del fine settimana. Il transito lunare stimola la cura dei dettagli tecnici e l'organizzazione pratica. La giornata adatta per rimettere in sesto la vostra agenda, verificare la stabilità di quello che vi è utile dei vostri strumenti lavorativi e sbrigare le piccole commissioni accumulate. Ecco, è tutto per il nostro oroscopo di questo sabato 11 luglio 2026. Noi continuiamo il Morning Show.

Bene, siamo giunti anche al nostro momento dedicato ovviamente alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Caso Ranucci, sospese le repliche di Rupert, le riunioni in Rai con la Vitola in redazione. Se l'Iran mi uccide, distruggete. Lì Medio Oriente, sì, del presidente statunitense a nuovi negoziati. Ha lasciato istruzioni nel caso venisse colpito Trump e l'ipotesi di un attentato. Crosetto su Hormuz, Teheran inaffidabile. L'ondata di caldo, rogo in Spagna, 12 le vittime anche tra i turisti, decine di dispersi. La Repubblica, un piano per uccidere Trump. Israele avverte nel mirino degli iraniani, il presidente statunitense ho lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, Andalusia a fuoco, strage di turisti in Europa e già record di incendi. La Stampa di Torino, assumiamo 18.000 agenti, Zangrillo, in 2 anni potenziamo gli organici per l'esigenza di sicurezze della nostra città. 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione entro il 2032. Con l'intelligenza artificiale cambiamo i concorsi. New York, il dietrofront Mamdani cancella Little Italy dalle mappe, rivolta dei paesà. Incubo a 5.000 metri, esplode un oblò su un volo Ryanair, passeggero salvo prima di essere risucchiato. Il Fatto Quotidiano, preferenze, Meloni minaccia, Forza Italia e Lega e il Colle è attento. La RAI trova il colpevole delle bombe e Report, a Ranucci sospese le repliche estive. Tutti contro uno, in piena indagine, la destra si libera del programma per tutelarlo. Movimento 5 Stelle, AVS contrari in CDA, lui turpi congetture. Il Resto del Carlino, l'ultima minaccia di Trump. Se sarò ucciso, colpite l'Iran. Abusi e no, anche dopo 30 secondi l'hostess, finalmente giustizia. Esplode blow in volo, un uomo quasi risucchiato, e poi si parla anche di tennis. Un'altra finale a Wimbledon, Sinner batte Djokovic. Il Messaggero, Trump avverte, se l'Iran mi uccide dovete distruggerli. Rai, primo stop a Ranucci. Ed ancora Bollini, Rossi.

da un clandestino. I migranti girano armati, ma i giudici li lasciano liberi. Il giornale La Pista Shock, bomba PM al lavoro sul ruolo di Ranucci, donne sfregiate, maranza e criminali, gli immigrati per bene si ribellano. Trump pronto a trattare ma tregua finita, spunta un piano iraniano per ucciderlo. Il Tempo, una montagna di soldi. Ci eravamo sbagliati, scrive il giornale, ma solo per difetto. Il maxi profitto anomalo sulle mascherine è stato realisticamente molto maggiore della cifra già enorme che si era ipotizzata. Una stima accurata porta questo extra margine fino alla cifra monstro di 900 milioni. L'analisi e le cifre del Tempo. Il costo effettivo di una mascherina cinese era per quelle di buona qualità di 41 centesimi e per quelle scadenti di 6 centesimi, ma la struttura commissariale le paga, escluso il trasporto, oltre 2 euro a pezzo. Sarà il caso che Conte e gli altri rispondano. Il sindaco prestigiatore di New York, Mamdani, fa sparire Little Italy dalla mappa. Immaginate se il pasticcio di Zingaretti sulle mascherine l'avesse fatto la destra. Andiamo con Libero, sospeso il report, la RAI blocca le repliche della trasmissione in attesa che si faccia piena chiarezza sulla bomba Ranucci. Lui si lamenta, assurdo, la Vito l'attacca all'amico, non doveva parlare di mio figlio. L'arabo israeliano manta in tilt interisti e Propal, l'acquisto da parte dell'Inter di Anan Kalakili, forte esterno d'attacco arabo israeliano, è riuscito in un'impresa solo apparentemente più complessa: far collassare l'intero impianto ideologico del tifo Propal più oltranzista. Sveglia, l'Islam è un pericolo, all'accoltellatore musulmano di Milano non contestato l'odio religioso. La procura di Perugia invita a non dire la nazionalità di chi delinque. Il Sole 24 Ore, Descalzi, energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz. L'Unione Europea ancora contro Instagram e Facebook, creano dipendenza, Meta non è vero. Associazioni datoriali, accordo su rappresentanza e salario giusto. Figurine e panini al bivio, post mondiali, ipo o cessione, il marchio storico. Andiamo allora con i giornali sportivi. Iniziamo la Gazzetta dello Sport. Chivu non vede l'ora, sarà un'altra Inter. Wolf, Coccola, Kimi, mio figlio lo adora. Sinner in finale a Wimbledon, riecco il re. Yannick implacabile contro Djokovic, alza il livello e domina in 3 set. Domani la sfida a Zverev per il titolo bis. Lui è in fiducia, sarà dura. Sempre Merino avanti Spagna, Holland e Kane, i giganti del gol, sfida da Premier. Andiamo con il Corriere dello Sport. Come Real Barça, Lamine batte 2-1 il Belgio, semifinale contro Kylian, classico mondiale. Mbappé ritrova Jamal, martedì Francia-Spagna. Sinner sogna il bis, Wimbledon, domani finale con Zverev. Yannick travolge 3-0 Djokovic, in semifinale insegue un altro trionfo come l'anno scorso. Colo si allontana, Juve distanza col Paris Saint-Germain, bloccato Pellegrino. L'Inter si lancia su Lukumi, Milan sceglie Alaibegovic. Attrazione Roma, arriva Dybala quinto, Napoli Zeballos aspetta la svolta. Ederson salta, Atalanta beffata. Chiudiamo con tutto sport, favoloso Sinner, l'erba voglio, senza storie, entrambe le semifinali. Ancora Juve, Vlahovic ci crede, dopo Comolli se ne va anche Modesto, il serbo abbassa le pretese. Spagna e Merino, l'uomo del destino, Haaland vs Kane, la notte dei bomber, sulle spalle di Messi contro Jakin, la Volpe, Argentina-Svizzera, alle 3 del mattino. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che si separano e continuano con la loro buona programmazione, mentre il Morning Show continua. Rimanete con noi anche per questo sabato.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

foto di noi, ma una di quelle che non puoi stampare, che hai sempre in testa e che non riesci a cancellare. Nonostante tu lo sappia che può farti male, la testa segue il cuore, questo non lo puoi cambiare. Parole vomitate addosso, ce ne siamo detti bravi a mandarci via, ma il problema è non volerci. Detto tutto ma non l'ultima bugia per non vederci. Il mondo è grande sì, ma senza noi ci stiamo stretti.

serve sentirci dire a vicenda un ti amo, per sapere certe cose che noi già sappiamo, ma sentire la tua pelle sulla mia quando scopriamo diventare una sola persona. Quando lo facciamo nessuna distanza può tenerci così lontano, nemmeno per dimenticare ciò che tra noi è stato. Nel nostro futuro torna sempre il passato, nessuno ha per te lo stesso sapore di un

mi allontani più tu mi tieni dentro. Sappiamo che per entrambi è lo stesso. I nostri corpi saranno pure distanti, ma è un'altra bugia se dici di

La vita abbiamo noi, passano in silenzio e non lo sai, non te lo chiedi mai, io sì.

guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto, quanti altri volti, storie avremo noi. Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

0: 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice che lo portò anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo che vinse 2 volte.
2: Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario. Con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Il Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia, vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti.
3: Medio Oriente. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Raghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che però l'Iran nega. Il presidente americano è tornato a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, ha dichiarato Trump.
2: Spostiamoci in Spagna, un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate e decine di persone sorprese dalle fiamme mentre cercavano di mettersi in salvo. È di almeno 12 morti, 8 feriti, 4 dei quali in condizioni gravi e 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio divampato nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Circa 1.400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari, gole e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia recente della Spagna.
3: Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza dell'arcipelago. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ad ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago.
2: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. 13° Bagnaia sarà costretto a passare dal Q1. Oggi alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, 5ª edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Intenso il traffico sulla A10 dei Fiori con code tra Genova Pegli e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ancora un incidente sul tratto toscano dell'Autosole rallenta il traffico tra le uscite di Firenze in Prunete e Scandicci verso Bologna. In Campania è trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti sempre per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare.

0: e senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villa Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

carissimi amici di On Air, bentornati a questa nuovissima prima puntata della settimana che parte dal 6 di luglio. Quest'oggi con voi tante novità discografiche, abbiamo sempre le migliori proposte direttamente dal più prestigioso mercato indipendente e ovviamente tutte le ultime novità internazionali e nazionali. Ask yourself.

Ed incominciamo con la voce di un nostro carissimo conoscente, amico, oserei quasi dire. Lui è Alfonso Oliver, che torna, in collaborazione ovviamente con la sua dolce metà, con il nuovo singolo In 100.000 chiese.

E lui è Michele Coletta, Sutta Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese, tra il ritmo ancestrale del tamburello, il profumo del mare, le notti calde del Salento. Il brano racconta la voglia di sentirsi liberi, vivere il momento, ritrovare le proprie radici. Una canzone che celebra la semplicità delle emozioni vere, dove la musica diventa il filo che unisce passato e presente.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare i ricordi in musica. Ad On Air con Il Tempo di un Saluto.

Luca Del Torto, giovane talentuoso cantautore italiano originario dell'isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Arriva ad On Air con il singolo Anche il tuo nome. Che vuoi che...

E torna anche Over Jay con il singolo Disgraziato Blues, viaggio notturno tra il blues, passione e libertà. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni, debuttando per la prima volta su un palcoscenico che aveva solo 10 anni. Torna e arriva ad On Air con Voglio Te.

Stefano Caffagni, autore musicista emiliano, porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore. Ad On Air con il singolo In un pezzo di pane.

esattamente 26 anni dopo, perché il brano originale esce nel 2000, stiamo parlando di Alex Britti con la mitica canzone La Vasca, torna dopo tanti anni in collaborazione con Benji e Fede, Alex Britti con Viva la Vasca. In questa

0: polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Stefano Tamburro, artista italiano che porta avanti un percorso musicale legato alla canzone pop melodica, con brani costruiti attorno a sentimenti diretti, immagini semplici, una scrittura immediata. Nelle sue produzioni emerge spesso il desiderio di raccontare emozioni riconoscibili vicino alla vita quotidiana e alle relazioni. Ad On Air con Amami Davvero.

chiudiamo con il ritorno sulle scene musicali di una grande artista. Lei è Valeria Rossi, che torna con il nuovissimo singolo in collaborazione con Vima, Rivedendo Te, una delle voci più amate del pop italiano, che passa dalla Sabina, da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante Vima.

E si conclude questa prima puntata della settimana. Amici, vi ricordo che per riascoltare tutti i nostri podcast basta collegarsi ad Amazon Music, a TuneIn, ad Audible e cercare Daniele Dalmuto, nome del conduttore, oppure cercate direttamente On Air, in cui potrete riascoltare le puntate della settimana e le puntate anche più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Eccoci qui anche oggi pronti a farvi ascoltare tutto il meglio della musica contemporanea e non. Tutto questo si chiama Benvenuto Weekend e io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto Weekend.
0: Naturalmente è anche il nome della nostra pagina Facebook e la raccomandazione è sempre quella. Visitatela.
1: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

Shakira e Behel con Algo Tu per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo istante. Allora, nella sesta stagione della fortunata serie Mare Fuori c'è una canzone a mio parere molto bella, la musica di Stefano Lentini. Le voci sono quelle di Virginia Bocelli e Carlotta Pinto. Nishuna.

0: ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: The Way We Touch. Lei si chiama Charlotte Cardin ed è una cantautrice ed ex modella canadese. Ha partecipato a The Voice, la versione ovviamente del suo paese. Un pezzo che funziona molto bene, così come molto bene funziona anche la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano dalla sua bellissima Reggio Emilia, il tutto naturalmente in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
3: Ladies and gentlemen,
4: incoming contact.
3: DJ Vittorio Veneziano.

0: weekend!
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

Samurai J con Ossessione, questo è il suo pezzo sanremese. Vi consiglio di tenere d'occhio il disco story di oggi che arriverà tra pochissimo e faremo un salto nell'anno 2000. Sarà un pezzo molto bello che vi sbloccherà piacevoli ricordi. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend!
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo.
3: Musica, musica, musica.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: più brava Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Ci conduce così verso il Disco Story, un Disco Story che, come vi ho detto prima, sono sicuro vi sbloccherà piacevolissimi ricordi. Era l'anno 2000, esattamente il 7 aprile di quell'anno uscì questo pezzo che entusiasmò parecchio il grande pubblico, soprattutto quello che apprezza la musica per l'estate. Lo presentarono Paola e Chiara e ascoltando questo brano non posso non pensare alla mitica manifestazione estiva che non c'è più. L'ultima edizione era del 2007, sto parlando ovviamente del Festival Bar. Quindi, cari amici, riascoltiamo con immenso piacere questo grande successo di Paola e Chiara. Disco Story di oggi, vamos a bailar esta vita nuova.
1: Disco Story,
2: il brano che ha fatto storia.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend.
3: Benvenuto Weekend.

scuola di ballo, balli di gruppo per la precisione. La ballata è questa, secondo me funziona, funziona veramente tanto. Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira. Tra pochissimo qualche buon consiglio per andare al cinema, intanto sempre grandissima musica.

0: Lui è una garanzia. DJ Beda con Love in Time. E ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
18: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

niente da fare, non c'è niente da fare. Lei ha talento da vendere, Madame, con il bene nel male. Vi voglio ricordare che durante la stagione più calda, quindi durante l'estate 2026, Benvenuto Weekend ci sarà, come ogni estate, nella sua versione il meglio di, quindi garantiremo una certa continuità fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026/2027. Amici, sono felicissimo di essere con voi come sempre e ho l'immensa gioia di annunciarvi questo pezzo, Luminol con Flusso Elettrico.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: In chiusura di trasmissione vi faccio ascoltare la bellissima sequenza mixata, curata direttamente da Milano, dal carissimo DJ Mix Mauro Guazzotti.
1: Benvenuto.

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo e vi ricordo che Benvenuto Weekend non è soltanto il titolo di questo programma, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, visitatela. Ringrazio in chiusura ovviamente tutti quanti voi amici all'ascolto per aver scelto anche oggi questo appuntamento e perché scegliete quotidianamente tutta la programmazione della vostra radio preferita. Perciò grazie per la fiducia e ovviamente ringrazio i tre DJ che animano questo appuntamento settimanale, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tra 7 giorni vi aspetto naturalmente, numerosi come sempre, sempre qui sulla vostra radio. Ciao a tutti e buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: Sono le 13:07.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Tratto chiuso sulla 1 Firenze-Roma tra Chiusi e Fabro in direzione Roma per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 426 e 200. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Per lavori sulla 7 Milano-Genova si registrano code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Un incidente sulla 4 Milano-Venezia in colonna il traffico tra Desenzano e Sirmione verso Venezia. Trafficato il tratto della A14 Adriatica con code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. In Campania code sempre per traffico sulla Roma-Napoli tra Pomigliano e Caserta Sud verso Roma. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

tutti di Roma. Gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 14.
1: L'associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città.

rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

Sono rotto il cazzo della sicurezza, come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
2: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
3: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
3: Torniamo all'estero. Ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
2: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Tratto chiuso sulla 1 Firenze-Roma tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 426 e 200. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Per lavori sulla 7 Milano-Genova si registrano code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Un incidente sulla 4 Milano-Venezia in colonna il traffico tra Desenzano e Sirmione verso Venezia. Trafficato il tratto della A14 Adriatica con code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. In Campania code sempre per traffico sulla Roma-Napoli tra Pomigliano e Caserta Sud verso Roma. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di chiaro un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un abbraccio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello. Chilometri garantiti.

0: garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 8:16:10.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana. Oggi fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop si ripeterà anche domani, domenica 12 luglio, in fascia oraria 7:22. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto, si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Frequenta la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Nell'ambito dell'estate modenese, stasera e domani, in piazza Sant'Agostino, due serate a ingresso gratuito all'insegna della musica dal vivo, con alcuni dei protagonisti della scena jazzistica sperimentale italiana. Possibile raggiungere la piazza anche con le linee bus 1 e 11. Prima di concludere, segnaliamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova, tra le 20 di questa sera e le 8 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
10: Sono le 18 e un minuto.
11: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.

E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di MRC da Giampaolo Burchiellaro nei nostri studi oggi per questi eventi culturali nel territorio bolognese. Oggi faremo tappa tra Imola, Dozza, Medicina, Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo di Bologna. Un itinerario di spettacoli, cinema, musica, letterature, borghi storici e appuntamenti estivi pensati per famiglie, giovani e appassionati di arti e tradizioni locali. Il territorio in scena sono le teatri, le piazze e gli spettacoli all'aperto. Nel mese di luglio il nostro territorio si anima con proposte itineranti e appuntamenti gratuiti. Tra le proposte più significative spicca il Festival Strade, rassegna dedicata al teatro di figura e al teatro di strada, che coinvolge diversi comuni del territorio, tra cui Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo. Burattini, clownerie, piccoli spettacoli poetici e performance per tutte le età trasformano piazze, parchi e giardini in palcoscenici sotto le stelle.

E vediamo un po' il focus per questo weekend 11-12 luglio 2026. Per il fine settimana, appunto, questo prossimo weekend, il territorio propone un'agenda particolarmente ricca. A Imola, l'Arena Cinema Imola, continua la rassegna Sotto le Stelle. Sabato 11 è in programma Sentimental Value alle ore 21.30, mentre domenica 12 luglio si prosegue con I Colori del Tempo alla stessa ora. Restano inoltre attive le proposte estive di Cultura Imola tra incontri, biblioteche, musei e cinema all'aperto. Ad Ozza il weekend coincide con gli ultimi giorni di alcune mostre della Rocca. Andrea Salvatori, Armonia in grigio et in silenzio, visitabile fino al 12 luglio, Omar Gagliani, Fiabesca, in corso fino al 30 agosto, e Mirella Romagnoli, Colori profumati sotto un cielo stellato, aperta fino al 12 luglio. È un'occasione ideale per una visita unica al Borgo Dipinto, arte contemporanea e passeggiata nel centro storico. A Medicina l'appuntamento centrale è l'antica fiera di luglio, Medici Polla, in programma dal 10 al 12 luglio nel centro storico. Sabato 11 luglio sono previsti il trekking campestre, Medicina una terra da scoprire, esposizioni agricole, fattorie a cielo aperto, trattori d'epoca, auto storiche, giochi per bambini, bancarelle e degustazioni in serata in piazza Garibaldi, spazio allo spettacolo Bulagna Sound, con ospiti Vito e alle 22.30 DJ set di Aperimalga. Domenica 11 luglio la fiera si chiude con il Costipanzo Show guidato da Duilio Pizzocchi. Alle 20.45 in piazza Garibaldi con ingresso libero. A Castel San Pietro Terme invece prosegue l'estate castellana. Il cartellone diffuso comprende musica, spettacoli, cinema, appuntamenti gastronomici e iniziative nei parchi e nelle frazioni. Per il fine settimana il riferimento principale è la stagione dell'Arena di Castello, inserita nel programma estivo cittadino con una proposta pensata per trasformare le serate all'aperto in occasioni di incontri e cultura.

e ci occuperemo adesso di alcuni eventi del nostro territorio un po' più distanti da noi, ma che vale la pena comunque considerare per questi weekend estivi. Ad Argenta, la magia del tramonto, venerdì 10 e sabato 11 luglio, dalle ore 20 alle ore 23. Ci saranno queste escursioni guidate nelle valli di Argenta alla scoperta della Valle Santa e della sua ricca avifauna, immersi nelle suggestive luci del tramonto. Queste affascinanti luci sono da sempre la passione di fotografi ed appassionati di natura e si potranno vedere tante specie di uccelli ed altri animali sotto questa luce diversa che rende il paesaggio fiabesco agli occhi dei presenti. Ah, dimenticavo, l'escursione guidata nelle valli di Comacchio di sabato 11 luglio sarà dedicata alla scoperta dei fenicotteri rosa e dei paesaggi al tramonto e sarà seguita da apericena con prodotti tipici presso l'agriturismo Prato Pozzo. Sempre ad Argenta poi due serate all'insegna della convivialità, della musica e del buon cibo in una cornice suggestiva. Il Leo Club di Argenta organizza le serate picnic nel chiostro del Centro Culturale Cappuccini in programma mercoledì 15 e mercoledì 22 luglio dalle ore 18 alle ore 23. Per l'occasione il chiostro si trasformerà in uno spazio dedicato al relax e alla condivisione dove i partecipanti potranno accomodarsi su coperte stese a terra e vivere l'atmosfera di un picnic estivo sotto il cielo stellato. La serata sarà accompagnata da una selezione musicale su vinile con DJ set, pensata per creare un sottofondo piacevole e rilassato durante tutta la manifestazione. La partecipazione è prevista esclusivamente su prenotazione. Sono disponibili 60 posti a serata. Per le informazioni e le prenotazioni è possibile contattare il 349-6785-682. Ci trasferiamo adesso a Tresigallo con il cinema d'estate nel cortile della biblioteca. Torna ogni anno questo tradizionale appuntamento con il cinema d'estate nel suggestivo cortile della biblioteca. Le proiezioni inizieranno alle ore 21:30 e prevederanno giovedì 23 luglio la proiezione del film di animazione Prendi il volo del regista Benjamin Renner e una serata pensata per emozionare grandi e piccoli. Giovedì 30 luglio, appuntamento con il cinema d'autore francese, il film giallo Mon Crime di François Ozon del 2023, una pellicola ricca di suspense e colpi di scena. Vi aspettiamo quindi per vivere queste due serate all'aperto all'insegna del grande cinema. A Tresigallo si potrà poi scoprire la Galleria d'Arte Gian Pietro Baglioni, che è stata recentemente inaugurata, e questo nuovo spazio è dedicato all'arte e alla memoria del territorio. Questa galleria è aperta tutti i sabati e le domeniche dalle ore 11 alle ore 13 e ospita un'intera collezione dedicata a Tresigallo, ai suoi scorci, alle sue atmosfere e alla profonda sensibilità umana che caratterizzava il professor Gianpietro Baglioni. Dai successivi tramonti ai delicati paesaggi floreali, il percorso espositivo accompagna i visitatori in un viaggio fatto di emozioni, colori e ricordi, offrendo uno sguardo autentico sul territorio della poetica dell'artista. Infine vi segnaliamo che sempre a Tresigallo sono in preparazione le celebrazioni per la 10ª edizione delle Giornate Metafisiche, l'evento che ogni anno trasforma la città metafisica in un laboratorio a cielo aperto dedicato ad architettura, arte, storia e cultura, con visite guidate in luoghi solitamente inaccessibili, mostre, incontri ed approfondimenti. L'appuntamento è fissato per il 19-20 settembre 2026 e, in occasione di questo decennale, sono previste tante novità e iniziative speciali.

0: anche per oggi è tutto. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Giampaolo Burchiellaro, che vi dà appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze analogiche e digitali. E ricordate, portate con voi in ferie le repliche dei nostri programmi, anche con i podcast presenti su tutte le piattaforme, da Amazon, Spotify.
1: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Tratto chiuso sulla 1 Firenze-Roma tra Chiusi e Fabro in direzione Roma per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 426 e 200. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Per lavori sulla 7 Milano-Genova si registrano code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Un incidente sulla 4 Milano-Venezia in colonna il traffico tra Desenzano e Sirmione verso Venezia. Trafficato il tratto della A14 Adriatica con code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. In Campania code sempre per traffico sulla Roma-Napoli tra Pomigliano e Caserta Sud verso Roma. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

c'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 46 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Mi dove e quando?
1: Media Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: le 20.
1: 4 minuti.
0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.
6: Questo è Luca Vecchietti Show.
7: Diffidate dalle imitazioni, solamente l'originale vale. Luca Vecchietti per 55 minuti di super sound, come sempre amici, il meglio della musica lo trovate solo qua. Iniziamo con Miley Cyrus.

0: stay with us, the best in town.
1: Era Miley Cyrus, ci ha presentato Jaded. Abbiamo ora la bellissima Sabrina Carpenter. Solo belle donne qua. Questo è Nonsense.

0: see if you would touch me.
1: Era Jungkook con 3D. Andiamo indietro nel tempo, un salto nel passato, nel mondo dei nostri ricordi, insieme ad Eric Carmen. Ebbene sì, Eric Carmen, quello di All By Myself. Questa volta invece ci presenta Hungry Eyes.

0: Hard Rock al Luca Vecchietti Show dopo il romanticismo, un po' di genere un po' più frizzantino, diciamo così. Era King of Leon, Use Somebody.
1: Luca Vecchietti.
0: Lizzo.

0: Luca Vecchietti Show. I love it so much.
1: Era il mitico Quincy Jones, grandissimo personaggio della musica internazionale, con Razzmatazz. Un altro gruppo molto longevo sono Coldplay, Adventures of a Lifetime.

alcune brughiere del Devon, la contea del sud-ovest dell'Inghilterra, molti corsi d'acqua sono attraversati da ponti in pietra che risalgono al Medioevo. Il Neuersdorf, nel quartiere portuale di Düsseldorf, in Germania, lungo il fiume Reno, è un complesso di tre edifici dalle forme curve e inclinate, opera dell'americano Frank Gehry. La facciata dell'edificio centrale, rivestito di acciaio, riflette suggestivamente quelli degli altri due, l'una in mattoni rossi e l'altra con intonaco bianco. Da una ricerca condotta da studiosi dell'Università di Rennes in Francia è risultato che i cavalli emettono i loro tipici sbuffi in contesti positivi, per esempio durante il passo o una cavalcata libera, mentre in condizioni avverse non ne fanno quasi per niente. Malgrado le zone costiere degli oceani fino alla profondità di 20 metri siano le più studiate, tuttora non sappiamo quante specie viventi le popolano. Le stime variano moltissimo, da circa 178.000 a oltre 10 milioni. Ah però... Un tempo i pellegrini egiziani di fede musulmana che si recavano alla Mecca erano accompagnati dal cosiddetto padre dei gatti, una figura incaricata di accudire un certo numero di tali animali, particolarmente graditi al profeta Maometto ed in genere riveriti nel mondo islamico. Abbiamo l'ultima, il Commonwealth, l'associazione politica che riunisce per lo più territori che appartenevano all'impero britannico, è composto da 54 paesi e si occupano in totale una superficie di circa 30 milioni di chilometri quadrati e contano 2,5 miliardi di abitanti. Ah però, amici, erano le nostre curiosità per oggi. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: è l'immortale Ben King a Luca Vecchietti Show. Era Music Trance.
1: Questo è Luca Vecchietti Show.

Abbiamo concluso il nostro appuntamento di oggi con Maya Wright, AM PM. Appuntamento amici alla prossima puntata, mi raccomando, inchiodati su questa frequenza, non ve ne

0: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
1: Bentornati a Sogni di Provincia, sono Angela, sono molto contenta di essere qui con voi di nuovo e spero di essere un po' meno agitata rispetto alla volta scorsa. Quest'oggi, come nella prima puntata che avete ascoltato la settimana scorsa, ascolteremo i sogni degli ascoltatori che hanno mandato dei file audio o scritti al nostro numero WhatsApp, che vi ricordo subito che è il 348 7607 907. Quest'oggi ascolteremo tre sogni particolari, ve lo anticipo già: uno abbastanza inquietante, uno medio e l'altro un po' più romantico. Ma come prima cosa vi faccio ascoltare il primo brano.

di Billy Joel che abbiamo riascoltato. Si chiama Vienna ed è bello datato, quindi mi chiedo se qualcuno di voi lo conosce e mi mandi un messaggio di conferma, perché io amo andare a fare, come la chiamo sempre, la speleologia della musica. Vado a cercare sempre delle canzoni un po'

poco passate, che è un po' che non si ascoltano in radio, e questa effettivamente ultimamente non l'ho mai sentita, per cui direi che ho fatto la mia ricerca in maniera efficace. Ok, passiamo al primo sogno di oggi. Il primo sogno ce lo manda Francesca da Bologna ed è un sogno particolarmente inquietante, vi anticipo già. Francesca ci racconta che in questo sogno lei era un uomo, indossava una divisa bianca ed era seduta alla scrivania intenta a scrivere. Era in una stanza molto grande, arredata riccamente con mobili di legno scuro. Aveva un soffitto affrescato con motivi che raffiguravano la natura, c'era un lampadario con gocce di cristallo veramente importante, sapete, come quelli che sono nei foyer dei teatri, quei bei lampadari che costano comunque tantissimo perché sono fatti a mano, sono pezzi artigianali, quindi proprio un bel lampadario. Le finestre avevano lunghe tende bianche, erano aperte ed entrava una leggera brezza. La posizione nella quale lei stava lavorando, lei si vedeva come un uomo di potere, ma non in Italia. Lei, dal suo ricordo, pensa che fosse in un paese sudamericano, forse per via del fatto che lei aveva comunque dei baffoni neri. Quindi lei si vede uomo con i baffoni neri in questa fantastica stanza particolare. A un certo punto dice che la porta di legno intarsiato si apre bruscamente, entrano due uomini e uno va a sedersi proprio sulla scrivania alla sua destra. Lei non si scompone, lo guarda e questo uomo in modo sprezzante le dice: «Tu sai che oggi morirai, vero?» Lei lo guarda e anche lei dice: «No, non penso proprio». Così l'uomo ad un tratto appoggia nel bel mezzo della fronte la canna di una pistola e preme il grilletto. Il colpo la fa appoggiare allo schienale della poltrona e lei prova un bruciore intenso, fortissimo, un fortissimo dolore. Gli occhi sbarrati si fermano sul lampadario, poi, come in una saracinesca, si chiude piano, vede scendere il buio. Praticamente Francesca muore, tutto finisce. Ma lei si sveglia, ma sente un bruciore alla fronte così forte che corre davanti allo specchio per vedere cosa le sia successo, perché lì dice: «Oddio, mi hanno sparato sul serio». Invece la fronte non ha niente, ma sente ancora una fitta che non sa spiegare. Wow, infatti questo sogno è veramente inquietante, come vi dicevo, perché sognarsi già... Vabbè, noi siamo lei è donna come me, quindi si sogna uomo, ma il fatto che proprio sogni che qualcuno le spari, proprio tutta la modalità di come avviene questa cosa è veramente inquietante, e ancora di più è il fatto che lei senta proprio il dolore alla fronte. Quindi Francesca, complimenti per il sogno, perché davvero è veramente molto articolato e devo dire che ci ha lasciato molto molto colpiti da questa cosa. Ok, quindi ora direi che dopo aver affrontato questo primo sogno abbiamo bisogno di un attimo di così alleggerire un attimo le cose, per cui vi farei ascoltare una canzone dei Green Day che si intitola Boulevard of Broken Dreams.

Bentornati a Sogni di Provincia dopo questa fantastica canzone dei Green Day. Riprendiamo, io sono Angela e abbiamo ascoltato poco fa il sogno di Francesca. Abbiamo cominciato con questo sogno così intenso, così particolare, che ci ha anche un po' colpito. Passiamo ora al secondo sogno arrivato al nostro numero WhatsApp 348-7607-907. Ce lo manda Marco. Marco sogna, ci racconta che sogna di trovarsi in una stazione ferroviaria molto grande, ma stranamente silenziosa. Dice che i tabelloni delle partenze sono accesi, ma al posto delle destinazioni compaiono parole come forse, non ancora, più avanti. Lui è lì in attesa di prendere il treno, ha una valigia in mano. Questa valigia non è pesante, ma lui non riesce a lasciarla, non riesce neanche ad appoggiarla. I treni arrivano, ripartono, però senza fare rumore, cosa molto, molto, molto strana, perché comunque tutti sanno, come tutti sapete, in stazione c'è un grande rumore, per cui non sentire il rumore di nulla fa proprio pensare a un posto fantastico. Le porte dei treni si aprono, le persone salgono, ma nessuno guarda nessuno, cioè tutti vanno per la loro strada, corrono, e lui è in mezzo lì e vede tutta questa scena. A un certo punto si ferma un treno davanti a Marco. Sulla fiancata non c'è scritto nulla, ma solo un numero, 0. Marco rimane lì, lo guarda. Il capotreno nel frattempo scende e gli dice: puoi salire, ma non puoi portare la valigia. Marco sta lì, rimane perplesso, guarda lui, guarda la valigia, guarda il treno, esita perché non sa cosa fare. Intanto il fischio del treno suona, perché probabilmente siamo in un contesto di una stazione un po' retro, perché adesso io un po' che non prendo il treno, ma non so se c'è ancora il fischio del capostazione come una volta. Tanto tempo fa c'era praticamente il capotreno che dava il fischio per dire ai viaggiatori, per sollecitare il fatto che salissero in vettura, perché le porte all'epoca non erano automatiche come adesso, e quindi la gente doveva affrettarsi a salire e chiudere le porte. Quindi, tornando al fischio, il fischio suona, Marco rimane lì, ma niente, si sveglia un attimo prima di decidere se portare con sé la borsa o sul treno. E questo è il sogno che ci ha mandato, molto particolare anche questo, perché dovrebbe essere un sogno legato alle decisioni, perché lui ha questo treno dove dice ci sono queste parole, che le destinazioni sono forse, non ancora, più avanti, che stanno a indicare probabilmente che lui deve fare delle scelte. Quindi in questo sogno lui si sta ponendo la domanda sul cosa dovrà decidere di fare. E quindi questo è il nostro secondo sogno di oggi. Ringrazio Marco perché anche lui ci ha mandato un sogno interessante. Come vi dicevo, potete partecipare anche voi condividendo con noi e con tutti gli altri ascoltatori il vostro sogno attraverso un messaggio che può essere un testo scritto, e potete firmarvi oppure mandarlo in forma anonima al nostro numero WhatsApp, che vi ripeto 348-7607-907, oppure se preferite scrivere qualcosa di più articolato, poi vediamo. Se non mandate un poema lungo 10 pagine, lo possiamo leggere, se sto scherzando, a info@mediaradiocastellana.it, e noi lo racconteremo in questa nostra trasmissione, che è la prima trasmissione che parla interamente di sogni. È una cosa nuova che MRC ha avuto l'onore di affidarmi, e quindi io aspetto i vostri sogni e quindi scrivete, scrivete, scrivete. Ora vi farei ascoltare la prossima canzone prima di passare al sogno che chiameremo di Giovanni, perché ha voluto rimanere anonimo, e dopo vi spiegherò il perché. Ora ascoltiamo gli Aerosmith.

Bentornati a Sogni di Provincia su MRC Media Radio Castellana. Io sono Angela, con voi ancora per un po'. Stiamo parlando di sogni. Come vi dicevo, questa è l'unica trasmissione dedicata interamente ai sogni, i sogni degli ascoltatori che ci mandano tutte le settimane e noi pianin pianino li leggeremo tutti. Anzi, devo ringraziare coloro che dopo la prima puntata mi hanno ascoltato, mi hanno fatto i loro complimenti, sono molto contenta, e anche per il fatto che mi hanno mandato diversi sogni, tra i quali questo che vi andrò ora a raccontare. Ma devo fare una premessa: questo nostro ascoltatore desidera rimanere anonimo, perché adesso ve lo spiegherò man mano che racconterò il sogno. Allora, ovviamente non vi dirò il suo nome vero, lo chiamerò Giovanni, il primo nome che mi è venuto in mente, il nome del mio papà, così, perché lui ha necessità che rimanga anonimo e segreto, anche perché diciamo che c'è un oceano di distanza tra noi e il luogo reale nel quale lui vive, quindi vi dico solo questo. Allora, questo sogno è un qualcosa che non rimane solo a livello onirico, perché lui mi raccontava che una notte ha sognato una persona che ha conosciuto 44 anni fa. Quindi ci viene da pensare che sia un flirt accaduto tanto tempo fa. Ma lui questa persona l'aveva già sognata, poi l'ha incontrata, ma la vita, come capita spesso a tanti, li aveva divisi, portati lontano, percorrendo ognuno strade diverse. Eppure lui, quando l'ha sognata, era tutto molto molto reale, molto intenso, tanto che per diversi giorni non è riuscito a dimenticarlo. Poi, quasi come se il destino avesse ascoltato quel sogno, lui parte per lavoro, per un viaggio, e senza cercarlo, senza aspettarlo, incontra questa persona. E quindi qui, come si dice, scatta il flirt, perché lui, da quello che posso capire da questo sogno, ha avuto comunque una storia d'amore con questa persona. E poi ha ricordato di averla sognata tempo prima, e in quel momento ha capito che quel sogno non era solo un ricordo, ma un anticipo, perché lui aveva anticipato questo incontro e tutto quello che stava accadendo. E la cosa sorprendente è che dopo tanto tempo, quindi lui ha fatto il sogno 44 anni prima, dopo che l'ha incontrata e dopo che è accaduto tutta questa cosa, si è ricordato, e praticamente, da quello che riesco a capire, perché è una traduzione la mia questa, perché mi è stato mandato in un'altra lingua, per cui abbiate pazienza, io ho cercato di tradurlo al meglio ed è la mia interpretazione. Quello che posso capire è che loro, dopo tanto tempo, comunque si amano ancora, però dolore, come si dice, loro sono comunque separati, perché hanno due vite diverse, hanno due famiglie diverse, e quindi non possono stare assieme. E tutto questo rimane un bel sogno, anche se un bel sogno non è stato, come dice lui, ma è stato un frammento di realtà che per un attimo ha unito il passato e il presente. Quindi è un sogno che è diventato anche realtà. Ed è molto romantico, come vi dicevo, perché è una bellissima storia d'amore. Poi, chiaro, la parte del sogno che lui ha anticipato può capitare, perché anche a me succede che mi capiti di sognare delle persone e poi conoscerle veramente nella vita reale. Poi non so se a voi ascoltatori è successo, ma a me capita di sognare persone e poi dopo un po' di tempo incontrarle e dire: ma io questa persona l'ho già vista, ma dove l'ho vista? Poi mi arrovello, ci penso, passa del tempo e dico: ah, vai a vedere che l'ho sognata, vedrai che sarà così. E quindi lui ha avuto questa premonizione su questo suo grande amore, probabilmente perché il destino evidentemente ha deciso che si dovessero incontrare. E quindi ringraziamo Giovanni di aver condiviso con noi questo sogno. Devo dire che
no, scusate, che in questa puntata ci sono dei sogni che vanno dall'inquietante al romantico, quindi stiamo coprendo un arco abbastanza grande di sogni. E quindi ora vi farei ascoltare però il prossimo brano.

Bentornati a Sogni di Provincia, io sono Angela, siamo su MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz. Come abbiamo visto in questa puntata, abbiamo parlato di tanti sogni, tanti diversi sogni, particolari, inquietanti, romantici. Ora passiamo a un sogno, anche questo devo dire abbastanza impegnativo. Ce lo manda Claudia. Claudia ci racconta che quando aveva circa 18-19 anni, si trovava nella sua stanzetta, stava dormendo, perché parliamo di un sogno fatto comunque in dormiveglia, quindi parliamo dell'orario, quello che va dal crepuscolo prima del risveglio, la fase del dormiveglio è quella. E lei praticamente era nel suo letto e ci racconta che appunto era estate, finestra aperta, l'aria fresca che entrava, una situazione abbastanza rilassante ancora, non c'erano ancora le temperature che abbiamo adesso che ci costringono a stare chiusi con l'aria condizionata. All'epoca bastava solo la finestra aperta per far entrare un po' di aria fresca e quindi lei era nel suo letto, stava appunto sdormicchiando, come si dice. E a un certo punto ci racconta che lei vede passare una figura di fianco al suo letto. Allora, con gli occhi appena socchiusi, riesce a intravedere qualcosa, ed erano delle ali. Le ali. E lei dice, dormendo, come sogno delle ali, ma cos'è sta cosa? A un certo punto si sveglia un po' di più e vede una veste con dei colori incredibili. Ma non colori che noi riconosciamo nel nostro spettro dei colori, colori molto particolari che non sa descrivere, ma raccolgono, praticamente sono colori che racchiudono tutti i colori, quindi una veste iridescente tutta colorata, molto, cioè, indescrivibile con i nostri colori, però ci racconta questo. A un certo punto dice che questo angelo le passa davanti al letto, poi si siede da fianco a lei, dove sulla sedia che lei mediamente tiene, usa come tutti i giovani come armadio, per cui la sedia di fianco al letto è quella che detiene tutto quello che durante il giorno e di più non vogliamo riporre, piegare, quindi tutti quelli che hanno avuto 17-18 anni lo sanno benissimo. Poi la cosa, vabbè, in età adulta può proseguire, ma la famosa sedia è più da teenager, comunque vabbè. Andiamo avanti, quindi l'angelo si siede, si accomoda e comincia a suonare. Anche lì, nel sogno, lei sente una musica che non è una musica che noi riconosciamo nelle sette note. È una musica che va oltre, ma lei prova una sensazione assoluta, di un assoluto benessere, e nel dormire sente, si fa cullare da questa melodia. Inutile dirvi che chiaramente poi lei si addormenta di nuovo e le rimane questo sogno di questo angelo che le passa accanto e le suona questa musica così bella. Bene, quindi noi ringraziamo Claudia di aver condiviso con noi questo bellissimo sogno, perché comunque sognare gli angeli è sempre bello, perché comunque fa pensare al famoso angelo custode che ci protegge, ripeto, per chi ci crede, per chi ha queste... ma è una cosa a cui uno poi vuole credere, oppure comunque siamo liberi a tutti e quindi ognuno può credere a quello che gli fa più piacere, quindi se uno ha piacere di credere che ha l'angelo che lo accompagna, perché no? Io personalmente non disdegno, anzi in un'altra occasione vi posso raccontare una cosa che mi è accaduta, che può essere inserita anche in un sogno, ma poi ve lo racconterò più avanti. E quindi, insomma, tornando al discorso, il discorso degli angeli può essere anche questo interessante e affascinante, perché comunque rimane, come parlavamo nella scorsa puntata, rimane in un qualcosa che noi non possiamo toccare, quindi tutto quello che va nell'onirico, nel sogno, nel mistero è affascinante ed è allo stesso tempo anche inquietante, per cui noi lo accogliamo, lo narriamo e così lo condividiamo in questa puntata.
prima di passare alla prossima canzone vi vorrei lasciare nuovamente il numero di WhatsApp al quale mandare i vostri messaggi, che è il 348-7607-907. Mi raccomando, mandate i vostri sogni e noi li leggeremo in trasmissione. E ora vi farei ascoltare la prossima canzone, poi vi passiamo ai saluti.

E dopo questa bella canzone di Phil Collins terminiamo questa nostra trasmissione di Sogni di Provincia. Come vi ho detto durante la trasmissione, vi lascio il numero al quale mandare i sogni, che è il 348 7607 907. Li leggeremo in trasmissione e li condivideremo con tutti gli ascoltatori di MRC, Media Radio Castellana. Io sono Angela, vi aspetto alla prossima puntata e vi lascio con questa frase: i sogni non chiedono spiegazioni, chiedono ascolto. E ci risentiamo al prossimo sogno. Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare. Sogni di

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se soffa di niente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Una nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. È l'amore. L'amore in tutte le sue sfaccettature. Questa puntata sarà un po' un viaggio sulle riflessioni d'amore, sull'amore. Le riflessioni sull'amore lo dipingono come un'esperienza profonda e trasformativa, un atto di donazione che libera dall'egoismo, una forza vitale che dà senso all'esistenza, un legame complesso che evolve oltre la semplice attrazione. È un percorso di crescita individuale e condivisa, basato sulla libertà, sul rispetto, sulla scoperta reciproca, piuttosto che sul possesso oppure sulle aspettative. Amare. Ma cosa significa amare? Amare significa percepire la vita intensamente, uscendo dalla solitudine e trovando un senso di completezza, anche se intrinsecamente legato a un senso di assenza e nostalgia per l'infinito. E che le canzoni di questa puntata ci faranno un po' di compagnia, di sottofondo appunto, a quello che per ognuno di noi l'amore e le sue riflessioni.

L'amore può essere visto sotto tante forme. Lo stesso Love in the World è l'amore sotto tutte le sue forme, le sue sfaccettature, le sue angolazioni, appunto. L'amore può essere visto come un dono e come libertà. È un atto di libertà, un'offerta di sé che ci connette agli altri, superando l'egoismo e permettendo di vedere il mondo da una prospettiva più ampia. Non è possesso, non è attaccamento, ma nutrimento e valorizzazione dell'altro, permettendo la crescita individuale e la piena espressione di sé, in ogni momento, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo. So it is just

0: down for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find somebody new.
1: E poi c'è l'amore come esperienza vitale, è la fonte di gioia e pienezza, ciò che dà spessore all'esistenza, indipendentemente da denaro, potere o bellezza. L'essere amati, l'essere amati. L'essere amati non è fondamentale quanto l'amare, poiché amare significa sentire profondamente e dare significato alla vita, anche a quelle che possono essere due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

E poi l'amore nella coppia e anche oltre. Quell'amore supera l'infatuazione iniziale, l'attrazione fisica, per diventare una connessione profonda, un supporto reciproco. Si manifesta nel non darsi per scontati, mai darsi per scontati, nel continuare a scoprirsi e nel non smettere di crescere insieme, affrontando le difficoltà e anche dialogando, perché nel momento in cui viene meno quel dialogo si arriva a quella senza fine, come in tutte le storie. E perché dico questo? Perché l'amore è fatto anche di una cosiddetta questione di feeling. Il feeling tra due persone che si amano, che vogliono stare insieme, sempre comunque. E quindi quel feeling non deve mancare mai.

poi non dimentichiamoci che nell'amore c'è sempre un po' di follia. Follia ha ragione. C'è sempre un elemento di follia nell'amore, ma anche una logica profonda che spinge a cercare l'altro e a costruire un legame. Ma l'amore ha un rapporto anche con la solitudine. Mentre ci connette, l'amore può anche evidenziare la nostra solitudine, spingendoci verso un desiderio di totalità infinito, una nostalgia che è parte integrante dell'esperienza umana. Quante volte magari ci siamo detti, pur essendo in coppia, di sentirci soli? Ecco l'amore e la solitudine. Quante volte abbiamo pensato di amare troppo velocemente, invece di amare lentamente?

E poi c'è anche il cosiddetto amore incondizionato, la più bella definizione dell'amore. L'amore incondizionato è un tipo di amore totalmente gratuito, che ama l'altro per quello che è e non chiede nulla in cambio. E voi? Avete mai provato questo tipo d'amore?

0: festa.
1: Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
0: Sassa.
2: L'amore incondizionato è quello che tutti sogniamo. L'amore senza se, l'amore senza ma, significa essere amati per quello che si è. E significa amare l'altro allo stesso modo senza volerlo cambiare. L'esempio tipico di amore incondizionato è quello che una madre prova verso il figlio. È un amore istintivo, completo, inglobante e soprattutto eterno. Ma potrebbe anche esistere all'interno di una relazione di coppia, della famiglia, tra amici o a livello di società o umanità in generale. È un tipo di amore studiato in psicologia all'interno della branca della psicologia del sé e della teoria delle relazioni oggettuali, mamma mia che termini, che considera appunto questo amore un amore privo di interesse e in qualche modo puro, che offre benevolenza a prescindere, sempre e comunque a prescindere, ma che non è detto che non porti però dolore, come ovviamente può capitare. All'amore incondizionato si oppone per definizione invece quello che è l'amore condizionato,

L'amore condizionato invece è il contrario di quello che abbiamo visto, cioè di quello incondizionato. È un tipo di amore che è pieno di sé e di ma. È un tipo di amore in cui ci si sente obbligati a cambiare per piacere al proprio oggetto d'amore, perché non ci si sente amati così come si è. Del caso, per esempio, dei bambini con i genitori assenti o troppo esigenti, che non hanno trasmesso al bambino il fatto che si può amare a prescindere, e non solo perché si è bravi, intelligenti o ben educati. Questi bambini potrebbero infatti poi un domani installare dentro di sé un vuoto emotivo, una ferita di non essere stati amati, e potrebbero non essere in grado di accettarsi per quello che sono, ma solo per quello che fanno, e dimostrano, e di conseguenza una sorta di incapacità a lasciarsi andare, ad essere amati incondizionatamente. Certo, non è facile amare incondizionatamente. Molto spesso sono le difficoltà della vita a mostrarci la vera natura dell'amore che una persona può provare nei nostri confronti. Ma in fondo l'amore è vivere.

Amare incondizionatamente significa provare un tipo di amore disinteressato, ma anche un amore profondo. Non significa non provare interesse verso l'altra persona, ma provare un sentimento che non pretende nulla in cambio. E anche quando questa relazione inevitabilmente si interrompe o l'altro se ne va, questo tipo di amore continua a esistere. Così un po' come nell'arco della vita si incontrano tante persone negative che cercano di rubare la nostra energia, sicuramente incontreremo anche persone che lasceranno dietro di sé, come si suol dire, una scia di amore e parte di qualcosa di importante che rimarrà per sempre nei nostri cuori, che resteranno sempre nei nostri cuori.

Abbiamo visto appunto nella prima parte di Love in the World che questo amore incondizionato, l'esempio tipico è l'amore per i figli, perché racchiude tutte le caratteristiche proprio di un rapporto che c'è tra madre e figlio, tra genitori e figli. I genitori amano i loro figli incondizionatamente e anche se a volte possono sbagliare o commettere degli errori, l'amore verso di loro rimarrà invariato. E allo stesso modo quando i figli decideranno di andarsene da casa per vivere la loro vita, è ovvio che i genitori continueranno ad amarli nonostante la separazione e la lontananza. Questo tipo di amore non ha a che vedere con quello che ci dà l'altra persona, ma è un amore puro che resiste nel tempo, al di là di ogni situazione o classificazione. Questo è un dono grandissimo che i genitori possono fare ai loro figli, perché quando nella vita si sentiranno soli o soffriranno, sapranno sempre di essere amati e che meritano questo amore solo per essere loro stessi, perché in fondo i loro figli saranno sempre come una meravigliosa creatura.

Noi dovremmo veramente imparare l'amore incondizionato, perché amare incondizionatamente è qualcosa che nasce anche da noi stessi. È un tipo di amore che non solo dobbiamo imparare ad accettare, ma che dobbiamo in fondo anche imparare a esprimere. Come possiamo dare agli altri qualsiasi cosa di cui non conosciamo l'esistenza e che non riusciamo a dare neanche a noi stessi? Come in tanti altri tipi di sentimenti, di comportamenti psicologici, per poter cambiare il fuori, prima dobbiamo iniziare dal di dentro, ovvero dal noi. Bisogna imparare a darsi valore, a smettere di giudicarsi e imparare a vedersi come un essere unico e speciale, che va amato con i suoi pregi, con i suoi difetti. E imparando a non giudicare e ad amare noi stessi, potremmo veramente imparare ad accettare l'amore incondizionato che ci viene offerto e poter così ricambiarlo. Perché non dimentichiamoci mai che questa vita, per quanto a volte possa sembrare difficile, è pur sempre una vita meravigliosa.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello. Chilometri garantiti. Finanziamento.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347.

0: servizi al notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.